desideri rinchiusi in una gabbia affollata di ieri. Rido di me.